so sinalekela ke ha go mema me ka jeno ke labone kgwedi ya phato e hlola matsatsi a mashome a mabedi selemo ke sa diketetse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng re a o dumedisa mme go dumedisa je re sentse go hwehla gore o tloba le rona go tloga ga jwale ga re qala lenano la go utlwa taba go fitlha pheletsong ya lona o tla gopola mosotho wa esego lenaneo lena le tlhagiswa le go tlhophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa sealemo ya sa lesotho botlhophisi ba lenaneo la re utlwelela taba ke ba Melida Phinda Rangwane mme he mohlahisi ke kgopotso pharela gore ditaba tsena tseo moifo o fupagetseng tsona letsheareng la kajeno di fitlhe go wena di sena tshitiso ya letho phakiso letsota Ntsane Monyane mmogo le Tumelo Letlala ke bona ba tlang go gokaganya le wena mme gopola mosotho wa ese gore lenaneo la go tlolola taba le tla go wena letsatsi le e leng le le leng garabeke ga gora e le ya lesome le metso mmedi e be ga gora e le ya bobedi ge lebe ga gutlo le letsheare la kajeno moifo wa re o tlolola taba o tswile ka magalo wa o batlela ditaba tse ntseng di etsagala ka gare go naga ya lesotho mme tseo go fuparetseng tsona ke se supang gore letona la thuto le kwetliso le ntse le nehelana ka diphaposi tsa go rutela di kolong tse ho tse dintsa dikolo ka hare ho naha ya Lesotho naha ya Lesotho e tla kena thapelong e itukisetsang mokete wa boipuso wa selemo sena ha naha e tla be e tshwaya dilemo tse mashome a tsheletseng e ne e fumane boipuso dula le go tlolla taba ya Mosotho haeso o tle o fumane ditaba tsena ha di feletse nna le bitso laka ke dimpho ka bedi ke mogomo wa lenano la go tlolla taba.

Africans emedi ke ya organize se hlopha sa di odi external sa LDF di ka diwa pala ka mana ka Stejane ho tlile papadi ya re se di ka le tlhole matla ho mohlomong ho yona ho bile ona ntho ka ga ke da go di da mohlomong ho fela batho ba